0: Bali, Siti Wadali, terus tentang negara.
1: Aduh, halo?
0: Halo.
1: Terus?
0: Ya, Simba.